0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
1: Officium de Solemnitate Dominice Pentecostes.
0: Canit chorus Rome Jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

0: loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: accipit spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. Alleluia.
1: Christum Dominum qui ecclesiam suam per spiritum congregavit, spe firma imploremus. Renova Domine faciem terre.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo spirito come principio della creazione nuova.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Tu, che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo spirito a rinnovare l'umanità intera.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo come maestro e consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
2: Renova Domine faciem terre.

Celebramus missam de solemnitate Dominice Pentecostes, cum prefazione de mysterio Pentecostes et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis ius ad sacra mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatoris vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus,
0: bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, qui sacramento festivitatis odierne, universam ecclesiam tuam in omni gente et nazione sanctificas, in totam mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defunde, et quod inter ipse evangelice predicationis exordia, operata est divina dignatio, nunc quoque precredentium corda perfunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum, caput secundum, thema, repleti sunt omnis Spiritu Sancto et zöperunt loqui. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens bis nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Verbum Domini.
3: Deo gratias, manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quanto sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano alla loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio canto, io gioierò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem
0: Patrem
1: omnipotente,
0: omnipotente,
1: factorem
0: factorem cieli
1: cieli
0: et
1: et
0: terre,
1: terre,
0: visibilium
1: visibilium
0: omnium
1: omnium
0: et
1: et
0: invisibilium.
1: invisibilium.
0: Et in
1: In
0: unum
1: unum
0: Dominum
1: Dominum
0: Iesum
1: Iesum
0: Christum,
1: Christum,
0: Filium
1: Filium
0: Dei
1: Dei unigenitum,
0: unigenitum, et
1: ex
0: ex Patre
1: Patre
0: natum
1: natum
0: ante
1: ante
0: omnia
1: omnia saecula,
0: saecula.
1: Deum
0: Deum
1: de
0: de Deo,
1: Deo,
0: lumen
1: lumen
0: de
1: de
0: lumine,
1: lumine,
0: Deum
1: Deum
0: verum
1: verum
0: de
1: de
0: Deo
1: Deo verum,
0: vero,
1: genitum
0: genitum
1: non
0: non
1: factum,
0: factum,
1: consubstantialem
0: consubstantialem
1: Patri,
0: Patri,
1: per
0: per
1: quem
0: quem
1: omnia
0: omnia
1: facta
0: facta
1: sunt,
0: sunt,
1: qui
0: qui
1: propter
0: propter
1: nos
0: nos
1: homines
0: homines
1: et
0: et
1: propter
0: propter
1: nostram
0: nostram
1: salutem
0: salutem
1: descendit
0: descendit
1: de
0: de
1: celis,
0: celis,
1: et
0: et
1: incarnatus
0: incarnatus
1: est
0: est
1: de
0: de
1: Spiritu
0: Spiritu Santo,
1: Santo,
0: ex
1: ex
0: Maria
1: Maria Virgine,
0: Virgine,
1: et
0: et
1: homo
0: homo
1: factus
0: factus
1: est.
0: est.
1: Crucifixus
0: Crucifixus
1: etiam
0: etiam
1: pro
0: pro
1: nobis,
0: nobis,
1: su
0: su
1: Pontio
0: Pontio
1: Pilato,
0: Pilato,
1: passus
0: passus
1: et
0: et
1: sepultus
0: sepultus
1: est.
0: est.
1: Et
0: Et
1: resurrexit
0: resurrexit
1: tertia
0: tertia
1: die,
0: die,
1: secundum
0: secundum
1: Scripturas.
0: Scripturas.
1: Et
0: Ascendit
1: ascendit
0: in
1: in
0: celum,
1: celum,
0: sedet
1: sedet
0: ad
1: ad
0: dexteram
1: dexteram
0: Patris.
1: Patris.
0: Et
1: Et
0: iterum
1: iterum
0: venturus
1: venturus
0: est
1: est
0: cum
1: cum
0: gloria
1: gloria
0: judicare
1: judicare
0: vivos
1: vivos
0: et
1: et
0: mortuos,
1: mortuos,
0: cuius
1: cuius
0: regni
1: regni non
0: non
1: erit
0: erit
1: finis.
0: finis.
1: Et
0: Et
1: in
0: in
1: Spiritum
0: Spiritum
1: Sanctum,
0: Sanctum, Dominum
1: Dominum et
0: et vivificantem,
1: vivificantem,
0: qui
1: qui
0: ex
1: ex
0: Patre
1: Patre
0: filioque
1: filioque procedit,
0: procedit,
1: qui
0: qui
1: cum
0: cum
1: Patre
0: Patre
1: et
0: et
1: Filio
0: Filio
1: simul
0: simul
1: adoratur
0: adoratur
1: et
0: et
1: conglorificatur,
0: conglorificatur,
1: qui
0: qui
1: locutus
0: locutus
1: est
0: est
1: per
0: per
1: profetas.
0: profetas,
1: Et
0: et
1: unam,
0: unam,
1: santam,
0: santam,
1: catholicam
0: catholicam,
1: et
0: apostolicam
1: apostolicam
0: ecclesia,
1: ecclesia,
0: confiteor
1: confiteor
0: unum
1: unum
0: baptisma
1: baptisma
0: in
1: in
0: remissionem
1: remissionem
0: peccatorum,
1: peccatorum,
0: et
1: et
0: expecto
1: expecto
0: resurrezione
1: resurrezione
0: mortuorum,
1: mortuorum,
0: et
1: et
0: vitam
1: vitam
0: venturi
1: venturi
0: seculi.
1: seculi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo spirito.
0: Padre,
1: Padre, donaci
0: donaci il
1: il
0: tuo
1: tuo spirito.
0: Spirito.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, con il dono dello Spirito, risplenda come segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti e discordie. Preghiamo. Padre,
0: Padre,
1: donaci
0: donaci
1: il
0: il tuo
1: tuo Spirito.
0: Spirito.
1: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre,
1: Padre, donaci
0: donaci il
1: il
0: tuo
1: tuo Spirito.
0: Spirito.
1: Per quanti vivono nella sofferenza, nella solitudine e nella malattia, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo. Padre,
0: Padre, donaci
1: perdonaci
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: Spirito.
1: Per i ragazzi e i giovani che ricevono il sacramento della confermazione, annunciano con la vita l'Evangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengono con pazienza un dialogo aperto e disinteressato con tutti. Preghiamo.
0: Padre,
1: Padre, donaci
0: donaci il
1: il
0: tuo
1: tuo Spirito.
0: Spirito.
1: Per le nostre comunità parrocchiali, riconoscono i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzino e li mettono al servizio del bene comune. Preghiamo.
0: Padre,
1: Padre, donaci
0: donaci
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: Spirito.
0: Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito. E rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.